Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suona.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Un'esperienza vissuta, forte, intensa, non appartiene al passato. È con te in ogni istante. Non lasciare l'istante.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Nell'oscurità della notte soffia il vento. Sibila ha curata una voce sussurrando «Ti amo». Fulgenti stelle brillano come non mai in questa notte d'agosto, danzando. Riflettono ricordi accecando lacrime e sorrisi, ed è al vento che canti il mio nome. La tua voce risuona.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Toccami con parole d'inchiostro, sogni di carne, emozioni di pelle.

Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle, mercoledì 19 di agosto del 2026. Ariete, sentirete in maniera profonda, positiva, questo primo quarto di luna. È un bellissimo trasporto in amore, nonostante Venere così così, e annuncia guadagni provenienti da fonti diverse del proprio lavoro. Poi ciascuno di voi sa da dove potrebbe arrivare questo. L'importante è che il giorno è positivo, devo dire anche per il lavoro sempre più positivo. Toro, e certamente io dal punto di vista pratico, finanziario, non ho perplessità per quanto riguarda il Toro, ma bisogna chiarire qualcosa nelle collaborazioni. Non è detto che lo dobbiate fare oggi, perché domani sarà già un'altra luna e domenica sarà un altro sole in Vergine. Cambierà tutto in meglio. Gemelli, io vi prego, sfruttatela questa Venere, soprattutto voi che ancora non avete l'amore. Io vi auguro, spero che tutte le mie previsioni che nascono dal cuore possano trovare una reale conferma nella vostra vita. Cancro, avete Marte nel cielo che vi dà un ottimo sprint, una bella forza, vi aiuta anche a qualche esercizio sportivo, ginnico, ma io consiglio sempre le cose all'aria aperta, nelle ore mattutine, presto, subito dopo l'alba. Fate una corsetta da qualche parte, anche per perdere quei 4-5 chili in più che avete messo su. Vado al Leone. I problemi di salute ci sono, però derivano quasi esclusivamente oggi dalla troppa indulgenza nel mangiare e nel bere, perché è inutile negare, il Leone è uno che magna, però con il primo quarto tutto quello che noi mettiamo nel nostro corpo si moltiplica. Ecco, Vergine, parlate sotto questa luna che è oggi molto buona, molto diversa da come sarà domani in Sagittario. Però è riduttivo questo mio discorso, perché all'orizzonte io vedo già il sole che arriverà trionfale domenica prossima nel vostro segno. Marte vi vuole bene, vi dà un bel sex. Venere, sempre buona per i soldi. Bilancia, ma di che cosa vi dovete lamentare? Avete ottime referenze, e io lo so, non importa se ci vuole un po' di tempo per ottenere risultati come voi volete, perché i risultati ci sono già stati, però si sa, la Bilancia è incontentabile, vuole sempre il massimo, essere la prima. Vado adesso ai miei colleghi Scorpioni. Tutto adesso è integrato in armonia con il presente. Ecco perché vi dico che siete diventati forti e siete pronti per fare un altro passo verso il futuro. Sagittario, bisogna essere, come deve essere Sagittario, aperto a tutto, aperto anche a una nuova passione amorosa. Ma perché no? Potrebbe nascere già questa sera, tardi, o domani mattina presto. Vi arriva la luna, questa bella luna crescente, che poi la troveremo la prossima settimana piena in Pesci. Capricorno, Marte è in opposizione, discute vecchie intese, ma non si oppone a nuove collaborazioni, oppure a una nuova travolgente passione che potrebbe nascere, attenzione Capricorno, questa sera
verso mezzanotte. Dove trovare questa occasione sexy? Beh, questo è un compito che dovete svolgere voi da soli. Acquario, domani la luna vi calmerà in Sagittario, però oggi siete il suo bersaglio preferito. Nervosi rapporti con le persone vicine, con l'ambiente professionale. Cominciano ad essere invece molto interessanti le occasioni che potete trovare fuori, sotto la protezione di Venere. Amore, mi chiedete, ma c'è di tutto, c'è di più. Quelli che hanno lasciato o sono stati lasciati non devono avere rimorsi, rimpianti, perché sono già stati rimpiazzati. Pesci, gli amori nuovi che nascono sotto l'influsso di questa luna primo quarto in Scorpione. Non ci sono impedimenti da nessuna altra stella, quindi potrebbero essere amori per la vita. Sempre però io lo dico, che il destino non decida diversamente. Io sempre ripeterò che l'incontro tra un uomo e una donna, sì, ci sono le stelle che uniscono, ma poi è il destino che decide. Grazie della vostra attenzione, vi auguro veramente con tutto il cuore tanta felicità. Non dimenticate di ascoltarmi anche domani. Per quanto riguarda il pensiero delle stelle, è luna nello Scorpione tremenda. Vede tutto, è una criticona, ma vede giusto, eh? Guardando questa politica e quella di fuori, dice che non è che non vedano la soluzione, è che non vedono il problema. È qui il problema, amici miei. E così andiamo avanti. Io vi auguro ogni bene. Canzoni d'amore.

0: Abbracciami.
1: Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Buon mercoledì 19 agosto, che tu ti stia svegliando, che tu stia tornando a casa. In ogni caso, noi iniziamo sempre con calma dagli auguri. Oggi la Chiesa ricorda San Giovanni Hood, sacerdote francese, fondatore della Congregazione di Gesù e Maria e grande promotore del culto dei Sacri Cuori. E noi ovviamente facciamo gli auguri a chi porta questo nome, anche se probabilmente festeggia in un'altra giornata, però non si sa mai. Quindi auguri ai Giovanni e Giovanna all'ascolto. E tanti auguri anche ai nati oggi, ovviamente, buon compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 19 agosto. Tanti auguri a Nanni Moretti, che dopo quasi 40 anni di assenza torna finalmente in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia con il suo nuovo film Succederà questa notte, che noi poi potremo vedere al cinema a partire dal 3 dicembre. E devo dire che lo fa alla grande, visto che tra l'altro si è ripreso benissimo dopo i due infarti dello scorso ottobre, che ha dichiarato: non mi hanno cambiato, con la sua solita ironia. E poi invece compleanno tondo tondo per Bill Clinton, che oggi compie 80 anni, il 42esimo presidente degli Stati Uniti, che resta una delle figure politiche più iconiche della fine del Novecento e forse anche una delle più chiacchierate, ecco, possiamo dirlo senza timore di smentite. E poi ricordiamo anche Coco Chanel, la stilista che ha rivoluzionato per sempre il concetto di eleganza femminile, e Federico García Lorca, tra i più grandi poeti spagnoli del Novecento. E infine passiamo a qualche fatto storico da ricordare. Era il 19 agosto del 1839 quando il governo francese annunciava ufficialmente l'invenzione della fotografia, ideata da Louis Daguerre, donandola al mondo come regalo alla libera umanità. Ecco, da quel giorno l'umanità avrebbe iniziato a fermare il tempo in un'immagine, cambiando per sempre il modo di raccontare la realtà.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Sotto questo cielo grigio che fa da cornice ad un meraviglioso abbraccio di una donna innamorata, tutto riprende voce.

0: quando a quest'ora del mattino hai bisogno di una mano, ci sono qua io, ti prendo proprio sulle mie spalle, come cantano Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. E lì sulle mie spalle forse vedi meglio l'orizzonte, vedi meglio che tempo che fa? No, forse no, forse abbiamo bisogno di un aiutino da casa, come si dice in questi casi, e l'aiutino arriva tra pochissimo per sapere che giornata ci aspetta, meteorologicamente parlando, dai nostri amici di Trebi Meteo.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
5: Temporaneo aumento della pressione atmosferica questo mercoledì 19 agosto sul Piemonte e sulla Lombardia. Il tempo si presenta e mantiene per lo più asciutto ed assolato, con clima caldo senza eccessi particolari. Temperature massime in diverse località, più consone al periodo, attorno ai 32 gradi ad esempio su Torino ed anche su Milano. Da segnalare tuttavia un cambiamento, e alle porte, difatti tra sera e notte sui settori montuosi, si attiveranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco a causa dell'affluire di correnti fresche oceaniche. Sono responsabili di un peggioramento più organizzato giovedì. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai, cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio o della bisbiglia mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più fuori,

0: ti amo mentre il mondo va e va e va e va.
1: Un mondo a parte su Dimensione Suono Soft di Jovanotti, che sta pedalando per l'Italia per spostarsi da una tappa all'altra del suo Jova Summer Party, e tra una pedalata e l'altra si ferma, fa delle dirette social dove dispensa consigli per i ciclisti e non solo. E l'ultimo consiglio dato, che secondo me dovremmo provare tutti, è assaggiare l'anguria con un po' di limone sopra, perché pare sia un vero e proprio boost di energia.

0: ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Estate per molti è sinonimo di vacanze e vacanze per tanti è sinonimo di mare. Il mare, quello che ci fa star bene, dove ci tuffiamo, ci rilassiamo, ci calmiamo, e però per avere tutti questi benefici dobbiamo imparare a rispettarlo di più e a rispettare anche tutti gli animali e i pesci che lo popolano. Ecco, a questo proposito posso dire che il mondo marino riserva sempre delle sorprese straordinarie per la nostra psiche, soprattutto quando studiamo i giganti dell'oceano, cioè le balene per esempio o i delfini. Ecco, pensa che anche loro nel cervello possiedono i neuroni specchio, che sono quelli che in noi esseri umani regolano l'empatia, il linguaggio e anche le relazioni sociali. E osservare questi animali nel loro habitat, questa pratica tra l'altro ha un nome, whale watching nel caso delle balene, attiva in noi quello che i biologi chiamano effetto blu, cioè questo stato di meraviglia e di umiltà che riduce all'istante il nostro egocentrismo e abbassa anche lo stress quotidiano. Gli aneddoti dei ricercatori raccontano di interazioni incredibili in cui i cetacei modificano addirittura il loro comportamento per avvicinarsi con delicatezza alle imbarcazioni che portano le persone che vanno lì a guardarli, ad ammirarli. Ecco, un bel bagno di natura e di empatia tra specie diverse che ci ricorda effettivamente l'importanza della connessione e del supporto reciproco. E qui torniamo al rispetto di cui parlavo all'inizio, rispetto comunque per la natura in generale che dovremmo sempre avere. Ecco, ricordiamoci che non siamo gli unici ad abitare questo pianeta.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: piccola curiosità, questo brano all'inizio era stato affidato a Patti Pravo, che però a una settimana dall'inizio del Sanremo 1990 decise di non partecipare più e quindi ebbe via libera, campo libero Anna Oxa, che deve a questo punto ringraziarla, perché poi questo brano ebbe un successo incredibile, ottenne il quarto posto, però poi si sa che a Sanremo l'importante non è vincere, è vedere poi il brano che successo commerciale ha, e questo è andato alla grande. Era Donna con te su Dimensione Suono Soft, che adesso chiude questa prima ora di Sveglia Insieme e lascia spazio tra pochissimo alle news.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona giornata, buon mercoledì dalla redazione. Da parte mia Fabrizio Gaias. Il caso del ferimento a Paullo, vittima un 37enne fermato a Lonate Pozzolo. Un 20enne si era presentato a casa della vittima per affrontare il figlio, un 17enne, con cui aveva avuto una lite poche ore prima. Vittima e aggressore sono entrambi italiani di origine marocchina. Le tendenze dello sport a Milano in base ai corsi di Milano Sport: trainare le discipline in acqua, seguire il tennis con l'effetto Sinner, non manca lo yoga e tra le curiosità i balli tradizionali indiani. Andiamo a Lecco, trovata la soluzione per i 23 classi dell'Istituto Bertacchi, lo stabile oggetto di interventi per il risparmio energetico, trasloco in tre plessi per 300 studenti, evitata così la DAD. Il calciomercato, c'è Diego Moreira per il Milan, arriva da Strasburgo per oltre 40 milioni, contratto fino al 2031. Il portiere Guglielmo Vicario invece passa dal Tottenham alla Juventus in prestito fino al 30 giugno del 2027. Tra le altre notizie, terremoto in Colombia, da Shakira a fondi per le scuole, donati $1.250.000. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Proseguiamo con questa Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. Milano sicuramente in questi giorni è più vuota, è più facile da girare, forse anche più bella, perché ce la possiamo godere meglio, possiamo vederla meglio, perché di fatto, essendo più vuota, è più facile girarla e andare a scoprire magari angoli che non conosciamo. Ecco, Milano è una di quelle città che sorprende sempre, soprattutto se la guardi dall'alto, e la cosa bella è che guardarla dall'alto non è così caro come uno può pensare. Non è che serve per forza comprare un biglietto per godersi uno skyline da cartolina. Ci sono un sacco di punti panoramici completamente gratuiti che regalano scorci davvero spettacolari. Per esempio c'è Piazza Gaio Lenti con i grattacieli di Porta Nuova e il bosco verticale che si accendono al tramonto. Oppure c'è il Monte Stella, la montagnetta, no? Da cui nelle giornate limpide si vede tutta la città e addirittura si vedono anche le montagne. E poi ancora City Life, l'Arco della Pace, il Parco Sempione, luoghi che magari attraversiamo spesso senza fermarci davvero ad alzare lo sguardo. Ecco, in fondo basta poco, cioè una passeggiata, una panchina, qualcosa da bere, qualche minuto per osservare Milano da una prospettiva diversa, perché a volte non serve andare lontano per sentirsi un po' in vacanza, no? Basta cambiare punto di vista. Ecco, magari oggi potrebbe essere il giorno giusto per farlo, perché anche se siamo bloccati in città al lavoro, possiamo comunque ritagliarci il nostro piccolo spazio per sentirci dei turisti a casa nostra.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Se dovessi scegliere tra respirare e amarti, io userei il mio ultimo respiro per dirti ti amo.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ancora.
1: Ecco, Tiziano Ferro ci insegna che se siamo contenti dobbiamo dirlo, dobbiamo esprimere sempre i nostri sentimenti, nel male ma anche e soprattutto nel bene, perché poi la gioia è contagiosa, così magari riusciamo a stare meglio noi e far stare meglio anche chi ci sta vicino. Ed ero contentissimo il brano che abbiamo appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft.
2: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
3: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
4: Ad agosto è tutto chiuso.
5: Non proprio.
4: Il concessionario?
5: Parisi Group è aperto.
4: Davvero?
6: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
4: Quindi siete aperti?
6: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
11: Temporaneo aumento della pressione atmosferica questo mercoledì 19 agosto sul Piemonte e sulla Lombardia e il tempo si presenta e mantiene per lo più asciutto ed assolato, con clima caldo senza eccessi particolari. Temperature massime in diverse località, più consone al periodo, attorno ai 32 gradi ad esempio su Torino ed anche su Milano. Da segnalare tuttavia un cambiamento e alle porte, difatti tra sera e notte sui settori montuosi si attiveranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco a causa dell'affluire di correnti fresche oceaniche. Sono responsabili di un peggioramento più organizzato giovedì. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: tutto.
1: Fulminacci con Stupida Sfortuna su Dimensione Suono Soft. Tu sei una persona che durante le vacanze scatta 1000 fotografie oppure ti dimentichi quasi di avere lo smartphone con te, perché poi di fatto con lo smartphone ormai facciamo le foto e aspetti che le facciano gli altri per avere qualche ricordo? Ecco, di questo parliamo tra poco nell'appuntamento Good Life.
2: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Sono Soft. C'è una cosa curiosa delle nostre vacanze moderne, che noi partiamo per staccare la spina, per staccare da tutto, e dopo 3 minuti siamo già col telefono in mano, connessi magari via social a postare delle foto. Ora attenzione, perché scattare una foto non significa per forza perdersi il momento, come possiamo pensare. Addirittura alcuni studi di psicologia hanno scoperto il contrario, cioè quando cerchiamo qualcosa da fotografare possiamo prestare addirittura più attenzione a quello che abbiamo davanti. Il problema è quando entrano in gioco questi benedetti social, perché una cosa è fotografare per ricordare e un'altra invece è fotografare pensando già a chi guarderà quella foto. Ed ecco che mentre siamo davanti al mare non pensiamo più soltanto al mare, ma pensiamo all'inquadratura, alla luce, alla posa, quanti like prenderemo con quella foto, e la vacanza così rischia di diventare una specie di produzione cinematografica. Insomma, il problema non è la foto in sé, il problema è quando smettiamo di fotografare per avere un ricordo e iniziamo a fotografare per costruire un'immagine da mostrare agli altri. Ecco, in quel caso fotografare ci può anche far ricordare meno bene quello che abbiamo visto. Quindi, per riassumere, evitando comunque di fare i bacchettoni, non è che dobbiamo per forza lasciare lo smartphone in tasca. Se vogliamo fotografare, facciamolo pure, però facciamoci una domanda: scatteremmo quella stessa fotografia anche se sapessimo che non la vedrà nessuno? Se la risposta è sì, probabilmente stiamo cercando un ricordo. Se la risposta è no, ecco, forse in quel caso dovremmo riflettere un po'.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Air Tonight su Dimensione Solo Soft di Phil Collins, che dopo un periodo di salute molto complicato adesso finalmente sta un po' meglio ed è tornato a parlare in una recente intervista anche di futuro e potrebbe uscire addirittura con musica nuova. Non vuole escludere la possibilità di tornare appunto a fare nuova musica e noi di questo non possiamo che essere molto ma molto contenti.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. 10 donne sono state arrestate dalla polizia a Malpensa, avrebbero compiuto circa un centinaio di furti nello scalo, tra loro alcune minorenni nascoste tra la folla, distraevano le vittime per sottrarre denaro e oggetti di valore, fondamentali le immagini di videosorveglianza. Il caso del ferimento a Paullo, vittima un 37enne fermato a Lonate Pozzolo nel Varesotto, un 20enne si era presentato a casa della vittima per affrontare in realtà il figlio, un 17enne con cui aveva avuto una lite poche ore prima. Vittima e aggressore sono entrambi italiani di origine marocchina. Aperto un nuovo chilometro della preferenziale della 91 in direzione Piazza Stuparice-Zavattari a Milano, i filobussi viaggiano ora in sede riservata e utilizzano il nuovo capolinea in Piazzale Lotto. Entro metà settembre toccherà anche la linea 90 in direzione opposta. Il basket, l'Olimpia Milano completa il roster, arriva Garrison Matthews, annuncio in ritardo, la guardia americana aveva infatti perso il passaporto. Tra le altre notizie, la guerra in Ucraina, droni russi su Zaporizhzhia, un morto e 6 feriti. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Direi che ci siamo pronti ad iniziare anche l'ultima di queste 3 ore di sveglia insieme qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. Si sa che l'estate soprattutto è molto importante idratarsi, quindi bere, e a Milano c'è un modo molto semplice per bere acqua fresca, anche frizzante, senza comprare ogni volta una bottiglietta di plastica. Le case dell'acqua. E a quanto pare i milanesi le stanno usando parecchio, molto bene. In città ce ne sono 54 e nel primo semestre del 2026 hanno erogato, te lo dico, oltre 4 milioni e 300 mila litri d'acqua. La più usata è quella di via Quarenghi al Galleria Tese, seguita da quella di via Berna a Inganni e di piazza Giustino Fortunato a Bruzzano, così abbiamo fatto anche la classifica. Però il dato più interessante sicuramente è quello ambientale, perché tutta quell'acqua distribuita gratis ha permesso di evitare oltre 115 mila chili di plastica e più di 134 mila chili di emissione di anidride carbonica, quindi tanta tanta roba. E c'è anche una piccola sfida, se vogliamo dirla tutta, tra acqua naturale e frizzante. Quale è preferita? Quale preferiamo? Quella liscia, te lo dico, anche se pure quella frizzante rimane parecchio richiesta. E allora, visto che con questo caldo è importante idratarsi e quindi bere tanto, voglio ricordare che questo servizio è totalmente gratuito e si può usare semplicemente con la tessera sanitaria o con la carta dei servizi. Così possiamo dare anche noi il nostro piccolo contributo per l'ambiente senza sprecare plastica.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: L'amore è quando il desiderio di essere desiderato ti fa stare così male che senti di poter morire.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: i Maroon 5 con Memories su Dimensione Suono Soft, e pensavo a quanto sono belli i ricordi, specialmente quelli delle vacanze, possiamo dirlo forte. E per creare i ricordi delle vacanze servono le fotografie, sicuramente, di cui abbiamo parlato prima, ma anche la musica, secondo me, è fondamentale. Crearsi la playlist delle vacanze, perché poi ad anni di distanza, quando uno riascolta quel pezzo che faceva da colonna sonora alla vacanza, incredibilmente viene ritrasportato in quel luogo e riesce magari a rivivere tutti quei ricordi bellissimi, riesce quasi a sentire i sapori, a ricordarsi gli odori. Ecco, la musica in questo è meravigliosa.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Ad agosto è tutto chiuso.
3: Non proprio.
2: Il concessionario?
3: Parisi Group è aperto.
2: Davvero?
4: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
2: Quindi siete aperti?
4: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft. Nel...

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Journey to Church, Ozier su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Ecco, siamo pronti adesso a stare effettivamente meglio perché sta per arrivare Branco con tutti i suoi consigli, come ogni giorno, segno per segno, per cui fermiamoci un attimo, alziamo un po' il volume e prestiamo attenzione a quello che ha da dirci.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle, mercoledì 19 di agosto del 2026. Ariete, sentirete in maniera profonda, positiva, questo primo quarto di luna. È un bellissimo trasporto in amore, nonostante Venere così così, e annuncia guadagni provenienti da fonti diverse del proprio lavoro. Poi ciascuno di voi sa da dove potrebbe arrivare questo. L'importante è che il giorno è positivo, devo dire anche per il lavoro sempre più positivo. Toro, e certamente io dal punto di vista pratico, finanziario, non ho perplessità per quanto riguarda il Toro, ma bisogna chiarire qualcosa nelle collaborazioni. Non è detto che lo dobbiate fare oggi, perché domani sarà già un'altra luna e domenica sarà un altro sole in Vergine. Cambierà tutto in meglio. Gemelli, io vi prego, sfruttatela questa Venere, soprattutto voi che ancora non avete l'amore. Io vi auguro, spero che tutte le mie

anche per perdere quei 4-5 chili in più che avete messo su. Vado al leone. I problemi di salute ci sono, però derivano quasi esclusivamente oggi dalla troppa indulgenza nel mangiare e nel bere, perché è inutile negare, il leone è uno che magna, però con il primo quarto tutto quello che noi mettiamo nel nostro corpo si moltiplica. Ecco, Vergine, parlate sotto questa luna che è oggi molto molto buona, molto diversa da come sarà domani in Sagittario. Però è riduttivo questo mio discorso, perché all'orizzonte io vedo già il sole che arriverà trionfale domenica prossima nel vostro segno. Marte vi vuole bene, vi dà un bel sex. Venere, sempre buona per i soldi. Bilancia, ma di che cosa vi dovete lamentare? Avete ottime referenze, e io lo so, non importa se ci vuole un po' di tempo per ottenere risultati come voi volete, perché i risultati ci sono già stati, però si sa, la bilancia è incontentabile, vuole sempre il massimo, essere la prima. Vado adesso ai miei colleghi scorpioni. Tutto adesso è integrato in armonia con il presente. Ecco perché vi dico che siete diventati forti e siete pronti per fare un altro passo verso il futuro. Sagittario, bisogna essere, come deve essere Sagittario, aperto a tutto, aperto anche a una nuova passione amorosa. Ma perché no? Potrebbe nascere già questa sera, tardi, o domani mattina presto. Vi arriva la luna, questa bella luna crescente, che poi la troveremo la prossima settimana piena in Pesci. Capricorno, Marte è in opposizione, discute vecchie intese, ma non si oppone a nuove collaborazioni, oppure a una nuova travolgente passione che potrebbe nascere, attenzione Capricorno, questa sera verso mezzanotte. Dove trovare questa occasione sexy? Beh, questo è un compito che dovete svolgere voi da soli. Acquario, domani la luna vi calmerà in Sagittario, però oggi siete il suo bersaglio preferito. Nervosi rapporti con le persone vicine, con l'ambiente professionale. Cominciano ad essere invece molto interessanti le occasioni che potete trovare fuori, sotto la protezione di Venere. Amore, mi chiedete, ma c'è di tutto, c'è di più. Quelli che hanno lasciato o sono stati lasciati non devono avere rimorsi, rimpianti, perché sono già stati rimpiazzati. Pesci, gli amori nuovi che nascono sotto l'influsso di questa luna primo quarto in Scorpione. Non ci sono impedimenti da nessuna altra stella, quindi potrebbero essere amori per la vita. Sempre però io lo dico, che il destino non decida diversamente. Io sempre ripeterò che l'incontro tra un uomo e una donna, sì, ci sono le stelle che uniscono, ma poi è il destino che decide. Grazie della vostra attenzione, vi auguro veramente con tutto il cuore tanta felicità.
Non dimenticate di ascoltarmi anche domani.

Per quanto riguarda il pensiero delle stelle, è luna nello scorpione tremenda. Vede tutto, è una criticona, ma vede giusto, eh. Guardando questa politica e quella di fuori, dice che non è che non vedano la soluzione, è che non vedono il problema. È qui il problema, amici miei. E così andiamo avanti. Io vi auguro ogni bene.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: E chiudiamo con Amy Winehouse con Back to Black su Dimensione Suono Soft queste 3 ore di Sveglia Insieme. Dai che tra poco ci salutiamo con calma per bene, anche perché lo spoiler subito, oggi è il mio ultimo giorno di diretta prima di un po' di vacanza.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Dai che anche oggi possiamo darci una bella pacca sulle spalle e dire ce l'abbiamo fatta. Lo scoglio peggiore della giornata, che secondo me rimane sempre la sveglia presto mattutina, l'abbiamo superato e adesso è tutto in discesa, anche perché arriva come sempre la compagnia di Francesco Cavuoto, pronto qui a prendere le redini della situazione e a traghettarti fino all'ora di pranzo, fino alle 13. Io ti auguro uno splendido mercoledì e piccola differenza è che non ti do appuntamento a domani, cioè domani ci sarà sempre qualcuno ovviamente qui la mattina presto a tenerti compagnia, ma non ci sarò io perché mi prendo qualche giorno di vacanza. Vado un pochino in ferie per ricaricare le energie e tornare più in forma che mai per affrontare una nuova stagione di Sveglie Presto Insieme, come sempre tra le 6 e le 9 qui su Dimensione Suono Soft. E allora buona estate, anche se poi in realtà l'estate è ancora lunga, ma molto lunga, avremo modo di affrontarla ancora insieme. Buone vacanze se devi ancora andare in vacanza, buon tutto e ci risentiamo il 7 settembre. Ciao da Laura Buono.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Una buona giornata, buon mercoledì dalla redazione da Fabrizio Gaias. 10 donne sono state arrestate dalla polizia a Malpensa, sarebbero responsabili di circa un centinaio di furti commessi nello scalo. Tra di loro alcuni minorenni nascosti tra la folla distraevano le vittime per sottrarre denaro e oggetti di valore, fondamentali le immagini della videosorveglianza. La violenta rapina del 22 luglio scorso ai danni di una donna di 82 anni in metropolitana a Milano, un caso che ha fatto molto discutere. La polizia ha fermato per questo caso un cittadino marocchino di 41 anni, si ipotizza che l'uomo possa essere autore di altre analoghe rapine. Nel tardo pomeriggio di ieri i vigili del fuoco di Como sono intervenuti in elicottero in soccorso di 3 persone, madre, padre e una bimba di 7 anni sul Monte Generoso, avevano appena subito l'aggressione da parte di un branco di cavalli che allo stato brado vive da anni sulla montagna. Infine la morte a 31 anni di un altro cavallo varenne, il cavallo è stato il più grande trottatore di sempre, negli ultimi anni anche un prolifico riproduttore con più di 2000 figli. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
6: Siamo già a metà settimana, dai, buon mercoledì 19 agosto, io sono Francesco Cavuoto, un bacio, un grazie a Laura Buono e buone ferie a te Lauretta, dai che ci rivediamo a settembre, goditi le tue vacanze. Io invece ti accompagno fino alle 13, se sei in vacanza mi puoi ascoltare, se sei al lavoro mi puoi ascoltare, se sei in pensione pure, puoi fare tutto, l'importante è alzare il volume della tua radio. Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, la nostra musica, la playlist che non manca mai, i nostri successi soft di ieri e di oggi, minuziosamente scelti dal nostro ufficio musica Sandruzzo Poverini, che saluto. Intanto si riparte con una grande voce del cinema e via in questo mercoledì con un aforisma d'amore, tutto per te.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Tutta la natura si tocca e si intreccia, tutta la natura si abbraccia.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: James Morrison, You Give Me Something. Dimensione Suono Soft, buon mercoledì 19 agosto, ancora un bacio e buone vacanze a Laura Buono, che rincontrerete il 7 di settembre qui su Dimensione Suono Soft. Io sono sempre io, sono Francesco Cavuoto. Tra poco invece arriva lui, bello bello Beppone Pellegrino, la sua Travel Experience.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look, vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio, Bergamo.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Ad agosto è tutto chiuso.
5: Non proprio.
6: Il concessionario?
5: Parisi Group è aperto.
6: Davvero?
7: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
6: Quindi siete aperti?
7: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
8: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Renato Zero nei giardini che nessuno sa nella mattinata di Dimensione Suono Soft. Beppone, salpiamo, dove ci porti?
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ciao ragazzi, avete mai pensato di vivere in un posto dove il tempo non esiste? Ma proprio non esiste letteralmente. Bah, non so se l'avete pensato, io ci sono stato qualche mese fa. Si chiama Sommerøy, è un'isola del nord della Norvegia dove d'estate il sole non tramonta mai. Ma la cosa più assurda è che gli abitanti hanno chiesto di abolire ufficialmente l'orologio. Ma non è solo folklore, veramente lì si vive al ritmo della luce, non di lancette. Per esempio alle 3 del mattino puoi trovarti un gruppo che fa il barbecue nel giardino, dei bambini che giocano in spiaggia come se fosse pomeriggio. Insomma, la luce inganna, ma anche ti libera. È un po' strano, non si capisce mai quando è sonno, quando è fame, perlomeno per i turisti come me. Invece i locali

0: costo proprio del tempo. Insomma, a dirvi la verità, amici miei, non si stava tanto male, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione Suono Soft.

0: Bocelli e Giorgia chiudono la prima ora in questo mercoledì 19 agosto sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Tra poco le ultime notizie e poi si riparte con l'ora delle Good Life.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona giornata, buon mercoledì dalla redazione, da Fabrizio Gaias. 10 donne sono state arrestate dalla polizia a Malpensa, sarebbero responsabili di circa un centinaio di furti commessi nello scalo, tra di loro alcune minorenni. Nascoste tra la folla distraevano le vittime per sottrarre denaro e oggetti di valore fondamentali, le immagini della videosorveglianza. La violenta rapina del 22 luglio scorso ai danni di una donna di 82 anni in metro a Milano. I video erano girati in rete. La polizia ha fermato un cittadino marocchino di 41 anni. Si ipotizza che l'uomo possa essere autore di altre analoghe rapine. Incendio boschivo colposo e l'ipotesi di reato su cui indaga la procura di Como in relazione al rogo divampato il 13 agosto sul Monte Goi, che sovrasta la città. Il fascicolo è a carico di ignoti, del tutto esclusa l'autocombustione. Dall'estero le forze armate iraniane avvertono i paesi del Golfo di non fornire assistenza all'esercito statunitense, che varrebbe a partecipare all'operazione militare. Per il Financial Times, Teheran è pronta a colpire le basi USA in Europa. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Ti è mai capitato di aiutare qualcuno e accorgerti che alla fine eri tu a sentirti meglio? Ce lo spiega la scienza, il perché ci dà proprio il motivo, ma ne parliamo tra poco all'interno delle Good Life. Gazebo e Like Chopin, canzone che apre questa nuova ora in questo mercoledì 19 agosto su Dimensione Suono Soft. E prima la mia amica Raffaella Castelli con la sua bellissima voce ci dedica un dolce aforisma d'amore.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Io la amo come amo il tramonto o il chiar di luna, desiderando che quel momento si fermi, anche se di quel momento posseggo appena la sensazione di possederlo.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Aiutare qualcuno ci può far stare meglio, ce lo dice la scienza, ce lo dicono le Good Life, tra poco su Dimensione Suonosoft.
1: Ad agosto è tutto chiuso.
2: Non proprio.
1: Il concessionario?
2: Parisi Group è aperto.
1: Davvero? Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci. Quindi siete aperti? Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
3: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
4: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: con chi sei.
1: Magari hai accompagnato una persona da qualche parte, no? Hai ascoltato un amico che aveva bisogno di parlare, hai dato una mano a uno sconosciuto, torni a casa e senti quella piccolissima soddisfazione dentro. E la psicologia l'ha studiata e le ha dato perfino un nome. Si chiama Helper's High, il benessere dell'aiutante. Oggi è la giornata mondiale dell'aiuto umanitario, una giornata che ricorda soprattutto donne e uomini che lavorano nelle zone più difficili del mondo. Medici, infermieri, volontari, operatori umanitari. Persone che portano cibo, cure e assistenze dove una guerra, una carestia o una catastrofe hanno sconvolto la vita quotidiana. E il loro lavoro racconta, su una scala enorme ovviamente, qualcosa che appartiene anche alla nostra vita. Siamo fatti per cooperare. Quando aiutiamo qualcuno si attivano nel cervello i circuiti legati alla ricompensa e alla connessione sociale. Ci sentiamo utili, ci sentiamo più vicini agli altri e spesso anche il nostro stress si alleggerisce, quindi si abbassa il cortisolo. E qui arriva questo piccolissimo paradosso. Facciamo qualcosa per migliorare la giornata di un'altra persona e una parte di quel benessere torna indietro come una specie di cashback, una specie di egoismo positivo, no? E per sperimentarlo basta la vita vera: portare la spesa a un vicino anziano, dare un passaggio, ascoltare davvero qualcuno per 10 minuti, fare volontariato, donare qualcosa a un'associazione che conosciamo. Sono gesti piccolissimi che dicono però a un'altra persona: per un momento ci sono anch'io qui a darti una mano. E forse questa è una delle cose più belle dell'altruismo, no? Il bene ha una strana matematica: quando lo dividi con qualcuno tende a moltiplicarsi. E oggi è una bella giornata per cominciare. Dai, Retta a vuoto, good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
2: Dimensione suono soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Amici mai, Antonello Venditti su Dimensione Suonosoft a chiudere la prima metà di questa mattinata. Tra poco l'ora di Segreti in Tavola, ma prima le ultime notizie.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. La violenta rapina del 22 luglio scorso ai danni di una donna di 82 anni in metropolitana a Milano. La polizia ha fermato per questo caso un cittadino marocchino di 41 anni. Si ipotizza che l'uomo possa essere autore di altre analoghe rapine. 10 donne sono state arrestate dalla polizia a Malpensa, sarebbero responsabili di circa un centinaio di furti commessi nello scalo, tra loro alcune minorenni nascoste tra la folla distraevano le vittime per sottrarre denaro e oggetti di valore, fondamentali le immagini della videosorveglianza. Nel tardo pomeriggio di ieri i vigili del fuoco di Como sono intervenuti in elicottero in soccorso di 3 persone, madre, padre e una bimba di 7 anni sul Monte Generoso. Avevano appena subito l'aggressione da parte di un branco di cavalli che allo stato brado vive da anni sulla montagna. Tra le altre notizie, la ricerca dell'ultraleggero scomparso domenica nel Cosentino, trovato il relitto del velivolo in un'area boschiva nei pressi di Fuscaldo, sono morti 2 occupanti. Ci risentiamo tra circa un'ora.
0: Una buona mattinata da Francesco Cavuoto da Dimensione Suonosoft. Le iscrizioni ai corsi di Milano Sport per la stagione 2026-2027 raccontano già una tendenza molto chiara. A Milano piacciono soprattutto gli sport acquatici. Il corso più richiesto è il nuoto per ragazzi, con quasi 4.900 iscrizioni. Seguono acqua fitness con circa 2.300 domande, nuoto baby con quasi 2.000 e sommando tutte le attività il nuoto da solo raggiunge circa il 61% delle iscrizioni totali. Ma c'è anche un altro dato interessante: il tennis. È quasi tutto esaurito e rispetto al 2024 le presenze sono cresciute parecchio, tanto che Milano Sport parla apertamente di effetto Sinner. È come dargli torto. Intanto l'offerta si allarga, arrivano yoga dinamico, danza classica, balli latinoamericani, box, perfino una proposta dedicata ai balli tradizionali indiani in stile Bollywood. Che meraviglia, di pomeriggio a fare le robe. E da settembre ci saranno anche nuove strutture, tra cui la piscina Fate Bene Sorelle e il nuovo centro natatorio Cardellino. Insomma, Milano si prepara una stagione sportiva molto movimentata e a giudicare dalle iscrizioni quest'anno tra una vasca e una racchetta sarà difficile trovare posto. E allora forza Milano, con i buoni propositi di settembre si riparte verso una nuova ora fatta di musica. Terence Trent D'Arby, ancora prima un dolce aforisma d'amore tutto per te.
7: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Addiziona le tue gioie e sottrai le tue pene. Moltiplica per te e per me, ma non dividere mai per un altro, perché io ti amo.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: mente, rosmarino, zucchero, dimensione suono soft. Sembra quasi una ricetta detta così. Tra poco i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini. Stai lì se li vuoi ascoltare dall'inizio alla fine.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Segreti in tavola. Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
5: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: James Blunt, You Are Beautiful, meravigliosa come la nostra Francesca Romana Barberini, che ogni giorno ci dà indicazioni su cosa comprare, su quali sono gli abbinamenti del cibo, su qual è la stagionalità, su tanti consigli, segreti e trucchetti dal mondo del food. E non solo. Francesca Romana Barberini, i suoi segreti in tavola.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti e benvenuti a Segreti in tavola. Qual è il segreto, appunto, che ha trasformato un'antica specialità della Bassa Parmense nel re dei salumi? Sto parlando del culatello di Zibello Dop, e la risposta ovviamente si trova in un territorio peculiare. C'è una nebbia che non nasconde ma custodisce, ci sono inverni umidi, estate calde, molto afose. Bene,

0: anni, con un consorzio in cui sono siedono tutti i produttori della curatela di Zibello, quindi abbiamo il 100% degli associati che producono. In questa maniera riusciamo a difendere un'antica tradizione, perché il curatello è un prodotto fatto interamente manualmente, si parte da una preparazione peculiare e da delle canne scelte di una nicchia della produzione italiana fatta in Lombardia e in Emilia Romagna, e poi c'è il saper fare, perché è tutto manuale, fatto da questi artigiani storici della Bassa Farnese, i nostri nocini, che curano ogni piccolo dettaglio per poterci dare un'eccellenza della salumeria italiana.
1: Allora, il prodotto non è tantissimo, perché insomma effettivamente è rimasto un prodotto artigianale, però comunque c'è una bella diffusione, anche grazie alle famose vaschette, che sono per noi davvero, per chi consuma e chi ama questo prodotto, insomma un modo molto intelligente anche per poterlo conservare al meglio.
0: Sì, è una novità che ci ha portato a riuscire a far degustare il prodotto anche a distanza, protetto e servito nella giusta lavorazione, perché il prodotto deve essere anche trattato, preparato bene per essere affettato con la giusta idratazione, perché è un prodotto di lunga stagionatura. Abbiamo degli specialisti nelle zone tipiche di Mitovei che si dedicano a questa preparazione, che rimane comunque un lavoro molto artigianale nell'affettamento, nella preparazione del prodotto. E poi c'è questa, la confezione, che è arrivata a un'eccellenza industriale, che lo protegge e permette a noi di servire anche mercati non usuali per questo prodotto, che richiede una grossa cura anche nella preparazione per la degustazione.
1: Assolutamente. Presidente Gualerzi, grazie mille per averci portato in questa atmosfera così speciale dove si produce il curatello di Zibello DOP. E a presto, tanto noi io su quei territori passo spesso, quindi ci vedremo sicuramente tra poco.
0: L'aspettiamo molto volentieri, lei e anche gli ascoltatori.
1: Grazie, buona giornata.
0: Ci sono delle eccellenze che vi possono ospitare e far assaggiare il massimo dei nostri prodotti.
1: È sempre una grandissima esperienza. Grazie e buona giornata.
0: Arrivederci.
1: L'appuntamento con Segreti in Tavola torna più tardi. Vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Paul Young, Love of the Common People, canzone che chiude le prime tre ore in questa mattinata, tra poco l'ora della decompressione in questo mercoledì.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
4: Info 338 22 98 703. 31 e comprooro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Una buona giornata dalla redazione, da parte mia Fabrizio Gaias. Un centinaio di furti commessi tra i passeggeri di Malpensa, la polizia ha arrestato 10 donne, alcune sono minorenni nascoste tra la folla, distraevano le vittime per sottrarre denaro e oggetti di valore, fondamentali le immagini di videosorveglianza. Ha un nome l'autore della violenta rapina del 22 luglio scorso ai danni di una donna di 82 anni in metro a Milano, un video era diventato virale, la polizia ha fermato un cittadino marocchino di 41 anni. Controlli alla stazione di Porto Ceresio, identificate 71 persone nel servizio congiunto delle polizie locali di Porto Ceresio, Arcisate, Lavena, Ponte Tresa e Besano per garantire il presidio del territorio estivo e contrastare gli episodi di inciviltà e il possesso di droghe. Incendio boschivo colposo, questa è l'ipotesi di reato su cui indaga la procura di Como in relazione al rogo divampato il 13 agosto sul Monte Goi, il fascicolo è a carico di ignoti. Dall'estero le forze armate iraniane avvertono i paesi del Golfo, non fornite assistenza all'esercito statunitense, equivarrebbe a partecipare all'operazione militare. Per il Financial Times, Teheran è pronta a colpire le basi americane in Europa. E tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Un buon pomeriggio, buona ora della decompressione a te e famiglia. Questa è Dimensione Suono Soft. Più musica, meno chiacchiere in quest'ora, fino all'una. Poi ti lascio con la voce di Maria Chiara Belardo per le prossime quattro ore. Adriano Celentano, l'emozione non ha voce. Beatrice Margiotti, invece, altra grande voce, rimanendo in tema dal mondo del cinema, ci racconta un dolce aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Dubita che le stelle siano fuoco. Dubita che il sole si muova. Dubita che la verità sia mentitrice. Ma non dubitare mai del mio amore.

0: perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Mi hai lasciato senza parole, come una primavera.

0: Facci vicino.
1: Ti vorrei sollevare, Elisa, Giuliano San Giorgi su Dimensione Suono Soft, la nostra playlist con successi soft di ieri e di oggi. Torna tra poco, stai lì.
2: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
3: Ad agosto è tutto chiuso.
4: Non proprio.
3: Il concessionario?
4: Parisi Group è aperto.
3: Davvero?
5: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
3: Quindi siete aperti?
5: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
2: Dimensione Suono Soft.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: La radio del benessere.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suona.

0: Everybody Wants to Rule the World, Tears for Fears, Dimensione Suono Soft, nel pomeriggio, nell'ora della decompressione. Ritorniamo in Italia, loro sono i Luna Pop, qualcosa di grande.
1: Cos'è successo?

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Say the Last Dance for Me, Michael Bublé, chiude il nostro appuntamento di oggi, anche l'ora della decompressione. Ci sentiamo domani, giovedì 20 agosto, dai vacanzieri di tutto il mondo. Ci sentiamo domani alle 9, subito dopo Silvia Giansanti. Intanto ti mando un abbraccio, un bacio, buon appetito, ricaricati e riposati se puoi questo pomeriggio, altrimenti lasciaci in sottofondo che comunque noi una buona parte di relax te la regaliamo. Da Capuoto, ciao!
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
2: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Su un centinaio di furti commessi tra i passeggeri a Malpensa, la polizia ha arrestato 10 donne, alcune anche minorenni. Approfittando degli ascensori affollati, distraevano le vittime, sottraevano denaro e oggetti di valore. Fondamentali le immagini di videosorveglianza. Ha un nome l'autore della violenta rapina del 22 luglio scorso ai danni di una donna di 82 anni in metro a Milano. La polizia ha fermato un cittadino marocchino di 41 anni. Incendio boschivo colposo è l'ipotesi di reato su cui indaga la Procura di Como in relazione al rogo divampato il 13 agosto sul Monte Goi. Il fascicolo è a carico di ignoti. Dopo le ondate di caldo che hanno stretto per settimane l'Italia, arriva al nord una fase di instabilità con temporali violenti e rischio grandinate e una intensa attività di fulmini. Allerta meteo, in Lombardia ha sospeso il concerto tra le Guglie del Duomo di Milano previsto per domani. Tra le altre notizie, oltre al leggero scomparso in Calabria, individuati i corpi di Carlo Arnulfo e Angela Buccico, i due avvocati dispersi da domenica. Ci risentiamo tra un'ora.
5: Dai che metà settimana ce la siamo già portata a casa e dopo il mercoledì inizia la meravigliosa e ripida discesa verso il weekend. Buon 19 agosto 2026, inizia adesso il nostro viaggio nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Maria Chiara Belardo con te per le prossime 4 ore, destinazione 17 in punto. Un abbraccio a Francesco Cavuoto per averti sapientemente accompagnato e condotto fin qui. Noi iniziamo come sempre dall'aforisma d'amore, il benvenuto è quello delle più belle voci del cinema.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: A volte un ti voglio bene è solo un ti amo che ha paura delle conseguenze.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno

0: from you. Imani con You Will Never Know su Dimensione Suono Soft. Nella prossima Good Life scopriamo tutta la ricchezza dell'olio di camelia.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores, Orio al Serio, Bergamo.
1: Dimensione Suono Soft.
6: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: E lo svegliamo proprio in questo appuntamento con le Good Life su Dimissione Sono Soft, il segreto di giovinezza nel mondo della cosmesi naturale pulita che arriva direttamente da una tradizione antichissima, quella delle geishe giapponesi. Si tratta dell'olio di camelia, un prodotto green estratto a freddo dai semi del fiore di camelia oleifera. Questo elisir leggerissimo e a rapidissimo assorbimento è straordinariamente ricco di acido oleico e vitamine, elementi che imitano perfettamente il sebo naturale della nostra pelle, nutrendola in profondità senza appesantirla. Gli storici della bellezza, tra l'altro, raccontano che le donne giapponesi lo utilizzavano non solo sul viso, ma anche per rendere i capelli lucidi e forti come la seta. Introdurre quindi questo rituale nella cura quotidiana permette di mantenere l'elasticità cutanea e di proteggere la barriera idrolipidica degli agenti inquinanti dalle grandi città, regalandoci una pelle luminosa attraverso un gesto semplice e senza tempo. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: BJ Thomas, appuntamento con la redazione di Dimensione su Soft, tra pochissimo e poi altre tre ore insieme.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buon pomeriggio dalla redazione da Fabrizio Gaia. Su un centinaio di furti commessi tra i passeggeri a Malpensa, la polizia ha arrestato 10 donne, alcune anche minorenni. Approfittando degli ascensori affollati, distraevano le vittime, sottraevano denaro e oggetti di valore. Fondamentali le immagini della videosorveglianza. Ha un nome l'autore della violenta rapina del 22 luglio scorso, ai danni di una donna di 82 anni in metro a Milano. La polizia ha fermato un cittadino marocchino di 41 anni. Sicurezza rafforzata in vista di Atalanta, poi Tel Aviv, gara d'andata dei playoff di Conference League in programma domani alle 20.30 alla New Balance Arena di Bergamo. La sfida apre il doppio confronto che vale l'accesso alla fase principale della competizione e rappresenta il primo impegno ufficiale europeo della stagione 2026-27 per i nerazzurri. Diego Moreira è arrivato a casa Milan per firmare il contratto che lo renderà un giocatore rossonero. Il laterale belga portoghese, 22 anni, arriva dallo Strasburgo per circa 70 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Tra le altre notizie, l'ultraleggero scomparso in Calabria, individuati i corpi di Carlo Arnulfo e Angela Buccico, i due avvocati dispersi da domenica. Ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Pronti a proseguire il nostro viaggio nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Buon 19 agosto 2026 da Maria Chiara Belardo, con te fino alle 17. E a Milano continua a fare caldo, le temperature medie si aggirano intorno ai 30 gradi, ma a partire da domani la situazione cambia. Secondo infatti le ultime previsioni, è bene iniziare a tirar fuori l'ombrello e a metterlo in borsetta, perché arrivano i temporali estivi. Previste infatti precipitazioni, piogge intense, folate di vento, e se sei pronto ad emozionarti ti dico anche le temperature. Minima di 23 gradi e massima di 26 gradi. Finalmente si respira. Si respira anche con la musica, la nostra collezione di grandi successi. Antonello Venditti, Dimmelo tu cos'è, in arrivo subito dopo l'aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Siamo angeli con un'ala soltanto. E possiamo volare solo restando abbracciati.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: It's a man's, man's, man's world. La voce di Seal su Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft. Le verrà.
6: Io ne ho già sete, le verrà nel tempo.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Rimmel, versione sartoriale realizzata su misura con eleganza da Tiziano Ferro su Dimissione Suono Soft. Le news tra poco.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. La polizia ha arrestato 10 donne, alcune anche minorenni, accusate di un centinaio di furti commessi tra i passeggeri a Malpensa. Approfittando degli ascensori affollati, distraevano le vittime e sottraevano denaro e oggetti di valore. La polizia ha fermato un cittadino marocchino di 41 anni per la violenta rapina del 22 luglio scorso ai danni di una donna di 82 anni avvenuta in metropolitana a Milano. Sicurezza rafforzata in vista di Atalanta-Apoel Tel Aviv, gara d'andata dei playoff di Conference League in programma domani alle 20:30 alla New Balance Arena di Bergamo. La sfida apre il doppio confronto che vale l'accesso alla fase principale della competizione e rappresenta il primo impegno ufficiale europeo della stagione 2026-2027 per i neroazzurri. Ancora lo sport, perché Diego Moreira è arrivato a casa Milan per firmare il contratto che lo renderà un giocatore rosso-nero. Il laterale belga portoghese di 22 anni arriva dallo Strasburgo per circa 70 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.

0: Subito dopo le news, di nuovo insieme per altre due ore su Dimissione Sono Soft in questo 19 agosto 2026 fino alle 17. Ad attenderci, oltre ovviamente alla nostra collezione di grandi successi, anche un nuovo appuntamento con le Good Life. Partiamo ovviamente dall'aforisma d'amore, arrivano le più belle voci del cinema e poi c'è Dionne Warwick con Heartbreaker.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Mi sei piaciuta subito, perché ho intravisto quelle due o tre psicosi che proprio non potevo lasciarmi scappare.

0: No One con Alicia Keys su Dimensione Suono Soft. Oggi è la giornata mondiale della fotografia e allora scopriamo come rilassarci proprio attraverso le foto.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
4: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: In questo nuovo appuntamento con le Good Life su Dimensione Suono Soft scegliamo di celebrare la giornata mondiale della fotografia in modo diverso dal solito, inedito, attraverso l'invito green e orientato allo slow living di utilizzare in modo più consapevole la fotocamera del nostro smartphone, e cioè come strumento di presenza mentale e meditazione attiva. Spesso infatti tendiamo a fotografare in modo compulsivo con l'unico scopo di mostrare agli altri dove siamo, cosa mangiamo, cosa stiamo facendo sui social. Oggi invece scatta immagini esclusivamente per te stesso. Cammina all'aperto, rallenta il passo e sforzati di cercare con lo sguardo i piccoli dettagli che magari solitamente ti sfuggono, come le venature geometriche di una foglia, il riflesso dorato del sole estivo in una piccola pozzanghera, oppure l'armonia cromatica di un fiore di campo. Inquadrare un singolo elemento della natura costringe infatti la mente a isolarsi dal caos, dai pensieri ansiosi sul futuro e dalle scadenze lavorative, focalizzando l'intera attenzione sul momento presente, quindi sul qui ed ora. Questa pratica di fotografia consapevole agisce come una ginnastica per l'anima, allenando lo sguardo a riscoprire la bellezza nascosta nell'ordinario. Trasforma la tua camminata in una caccia al tesoro della gratitudine visiva. Non serve essere fotografi esperti, basta dare al cervello il tempo di osservare davvero ciò che lo circonda, celebrando l'arte di essere presenti a se stessi. E anche sul nostro sito dimensionesuonosoft.it trovi tante altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e relax.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Lucio Dalla, Anna e Marco su Dimissione su Uno Soft. Un'ultima ora da condividere sulla radio del benessere subito dopo le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Pomeriggio da Francesco Di Bruno. La polizia ha arrestato 10 donne, alcune anche minorenni, accusati di un centinaio di furti commessi tra i passeggeri a Malpensa. Approfittando degli ascensori affollati, distraevano le vittime e sottraevano denaro e oggetti di valore. La polizia ha fermato un cittadino marocchino di 41 anni per la violenta rapina del 22 luglio scorso ai danni di una donna di 82 anni in metropolitana a Milano. Rapina con coltello nel negozio Il Regno, siamo in zona Naviglia a Milano. I due rapinatori hanno portato via delle carte Pokémon e Yu-Gi-Oh! Da collezione. Sicurezza rafforzata in vista di Atalanta-Apoel Tel Aviv, gara d'andata dei playoff di Conference League, in programma domani alle 20.30 alla New Balance Arena di Bergamo. E poi il calciomercato: Inter è fatta per Curtis Jones, il Liverpool accetta l'offerta nerazzurra di 35 milioni di euro, visite mediche già fissate per l'inglese. In casa Milan invece è il giorno di Diego Moreira, che arriva a Milano per 45 milioni più 20 di bonus. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
0: Ancora per un'ora restiamo insieme nel mercoledì pomeriggio di Dimensione su Uno Soft. La voce che ti sta accompagnando è sempre quella di Maria Chiara Belardo. E il mondo del cinema e della comunicazione pubblicitaria è pazzo di Milano. D'altronde, solamente fino ad ora, in questo 2026, il comune ha rilasciato oltre 400 autorizzazioni per riprese audiovisive nel centro città. Tra i luoghi preferiti della macchina da presa ci sono sicuramente Piazza Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele II, Piazza della Scala, l'Arco della Pace, il Parco Sempione, ma anche Parco Lambro. Ronan Keating in arrivo adesso con When You Say Nothing At All, ma subito ripartiamo ancora una volta dall'aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Con la tua immagine e con il tuo amore, tu, benché assente, mi sei ogni ora presente, perché non puoi allontanarti oltre il confine dei miei pensieri. E io sono ogni ora con essi, ed essi con te.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. Mm-hmm.

0: the shape of,
1: Shape of You. La voce e la chitarra sono quelle di Ed Sheeran su Dimensione Suono Soft.
2: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristorante terraferma.it.
2: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: d'azzurro.
1: Giorgia con Di Sole d'azzurro per chiudere il nostro appuntamento di oggi su Dimensione Sono Soft. Tra poco Roberto Jessi. Noi ci sentiamo domani sempre tra le 13 e le 17 su Dimensione Sono Soft. Ti ringrazio per essere stato con me anche oggi in compagnia ovviamente della buona musica della Radio del Benessere. E adesso, come anticipato, ti lascio insieme a Roberto Jessi. Da Maria Chiara, buon proseguimento. Ciao!
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
4: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Scatta l'allerta meteo arancione sulla Lombardia dalle 6 di domani mattina. Attesi venti con raffiche fino a 100 km orari e forti precipitazioni con la possibilità di grandinate. La polizia ha arrestato 10 donne, alcune anche minorenni, accusate di un centinaio di furti commessi tra i passeggeri a Malpensa. Approfittando degli ascensori affollati, distraevano le vittime e sottraevano denaro e oggetti di valore. La polizia ha fermato un cittadino marocchino di 41 anni per la violenta rapina del 22 luglio scorso ai danni di una donna di 82 anni, metropolitana a Milano. Rapina con coltello nel negozio Il Regno in zona Naviglia a Milano. I due rapinatori hanno portato via delle carte Pokémon e Yu-Gi-Oh! Da collezione. Sicurezza rafforzata in vista di Atalanta Apoel Tel Aviv, gara d'andata dei playoff di Conference League in programma domani sera alle 20:30 a Bergamo. E poi il calciomercato: Inter fatta per Curtis Jones, il Liverpool accetta l'offerta nerazzurra di 30 milioni più 5 di bonus. In casa Milan invece è il giorno di Diego Moreira, arrivato per 45 milioni più 20 di bonus. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
9: Buon pomeriggio, buona estate a te da tutti noi di Dimensione Sono Soft. Oggi è mercoledì 19 agosto 2026. Ringrazio e saluto Maria Chiara Belardo, tornerà domani alle 13 a tenerti compagnia. Io sono Roberto e ti accompagnerò fino alle 21, ma soprattutto a farlo saranno i nostri meravigliosi successi di ieri e di oggi, e poi non mancheranno i nostri consueti appuntamenti e le rubriche. Allora iniziamo immediatamente con un aforisma e una straordinaria canzone d'amore. Buon ascolto!
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: Nulla andrà perduto. Né la curva di un tramonto. Né la piega di un sorriso.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: nel nostro pomeriggio insieme qui sulla tua radio del benessere, anche 883 con Senza averti qui.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
3: Ad agosto è tutto chiuso.
2: Non proprio.
3: Il concessionario?
2: Parisi Group è aperto.
3: Davvero?
4: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
3: Quindi siete aperti?
4: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
2: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
5: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

0: Sempre solo dolci momenti con la musica di Dimensione. Sono Software a Michele Zarrillo con 5 giorni ed ora è il momento di ascoltare il secondo appuntamento di oggi con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio e bentornati a Segreti in Tavola. Basta il profumo di una griglia calda per sentirsi subito in vacanza. Magari adesso lo siamo davvero in queste giornate. E le verdure, quando incontrano il fuoco, cambiano carattere, diventano più dolci, leggermente affumicate, insomma irresistibilmente golose. Quale scegliere però e come grigliarle soprattutto? Allora, intanto quale scegliere? Le grandi protagoniste sono melanzane, zucchine e peperoni. Poi ci sono le cipolle, che anche sulla brace perdono la loro nota pungente, diventano quasi caramellate, il radicchio, che invece è piacevolmente amarognolo, gli asparagi, i cipollotti, anche i pomodori, purché sodi. E io li ho provati in Francia quest'estate, buonissime, con dell'aglio, stupendi. Il primo segreto comunque nel grigliare le verdure è tagliarle nel modo giusto, cioè lo spessore. Zucchine e melanzane devono essere affettate in modo uniforme, non troppo sottili, altrimenti si seccano troppo prima di cuocersi. I peperoni si possono grigliare addirittura interi, per far diventare la pelle così scura, lasciarli riposare coperti o dentro un sacchetto e poi si spellano con più facilità. Ovviamente griglia molto calda, pulita, appena unta, oppure ungete le verdure. Attenzione però, prima di ungerle asciugatele bene, come vi dicevo non sommergetele d'olio, ma appena unte, perché se l'olio cola sulla fiamma potrebbe creare fumo e coprire anche il sapore. Poi dopo c'è tempo di metterci l'olio buono dopo averle cotte. Condimento più semplice per me rimane anche il preferito, che è l'olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Se volete qualche foglia di basilico, un po' di mentuccia. Con le melanzane sta benissimo un pizzico di origano, ma anche un po' d'aglio. Con le zucchine e peperoni, se vi piace, qualche goccia di limone. Per chi ama invece sapori decisi, si può aggiungere una marinatura con dell'aglio, del prezzemolo, poco aceto, oppure una salsa allo yogurt, delle erbe aromatiche. E le verdure grigliate hanno il vantaggio che si possono preparare anche qualche ora prima, e anzi meglio, il riposo permette loro di assorbire meglio il condimento, si conservano in frigorifero ben coperte anche fino al giorno successivo, ma ovviamente ricordatevi di riportarle a temperatura ambiente prima di servirle. Come si mangiano? Calde, fredde, tiepide? Allora, io voto per fredde perché conservano il profumo della griglia, però il condimento ha avuto modo di entrare in ogni singola fetta. Possono essere un contorno, ma anche il ripieno per i panini, per le piadine, il condimento di una pasta estiva, il cuore colorato di un'insalata. Insomma, sulla griglia anche una semplice zucchina può diventare una vera protagonista dei nostri piatti. Io vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft per scoprire insieme i nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro di trascorrere una bellissima serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadie, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladie.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Una carriera infinita, ricca di grandissimi successi. È sempre un piacere ascoltare la sua voce. Billy Joel con This is the Time to Remember nel pomeriggio di Dimensione Sonosoft. E tra un momento tornerà alla redazione con le ultime notizie.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Pomeriggio da Francesco Di Bruno. Scatta l'allerta meteo arancione sulla Lombardia dalle 6 di domani mattina. Attesi venti con raffiche fino a 100 km orari e forti precipitazioni con la possibilità di grandinate. È sgominata la banda degli ascensori in aeroporto a Malpensa, da oltre 100 furti, arrestate 10 donne, alcune sono ragazzine. L'indagine accurata, sfruttando i sistemi di videosorveglianza e alcuni pedinamenti, ha permesso di scovare le colpevoli. E la polizia ha fermato un cittadino marocchino di 41 anni per la violenta rapina del 22 luglio scorso ai danni di una donna di 82 anni metropolitana a Milano. Rapina con coltello nel negozio Il Regno in zona Naviglia a Milano. I due rapinatori hanno portato via delle carte Pokémon e Yu-Gi-Oh! Da collezione. Sicurezza rafforzata in vista di Atalanta-Apoel Tel Aviv, gara d'andata dei playoff di Conference League in programma domani sera allo stadio di Bergamo. Intanto, per quanto riguarda il calciomercato, è fatta per Curtis Jones all'Inter. Il Liverpool ha accettato l'offerta nerazzurra di 35 milioni, 30 più 5 di bonus, visite mediche già fissate. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Come ben sai, sono sempre pronto a parlarti di qualcosa di buono. Ma si capisce che sono un po' goloso. Allora, attenzione, che ne dici di una gita nel Mantovano? C'è un gustoso motivo. La bontà dello gnocco fritto è proverbiale. Gustato caldo, appena cotto, si abbina perfettamente ai salumi migliori della tavola emiliana e non solo. Lo sanno bene gli organizzatori della festa della birra e dello gnocco fritto, che da oltre 20 anni in estate propongono l'unione tra il gusto di questo particolare prodotto della cucina regionale e la tradizione dei salumi e dei formaggi. Un mix vincente di sapori che dal 21 al 24 agosto sarà servito a Belforte, nel Mantovano, insieme a tante prelibatezze locali. Il tutto accompagnato da fiumi di ottima birra e tanta buona musica che per tutte le quattro sere creeranno un clima di festa e divertimento. Informazioni sul sito circololatorre.it.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Raccogli ogni cuore come se fosse un fiore. Il cuore ha tanti petali invisibili che puoi sentire solo se lo guardi con l'anima. Non sfiorarlo mai con le mani, in quanto lui è troppo delicato. Ogni suo petalo rischia di cadere se lo urti troppo violentemente. Coltiva ogni cuore nel giardino che respira dentro di te. Loro cresceranno e si prenderanno cura di te.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Tra i tanti successi di Robbie Williams, la tua radio del benessere oggi pomeriggio ha scelto per te Eternity.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Ad agosto è tutto chiuso.
3: Non proprio.
2: Il concessionario?
3: Parisi Group è aperto.
2: Davvero?
4: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
2: Quindi siete aperti?
4: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

con Come Foglie, Malika Ayan, l'hai appena ascoltata su Dimensione Sono Soft, ma per apprezzarla dal vivo ti ricordo l'appuntamento milanese. Malika Ayan sarà il 10 novembre al Teatro Arcimboldi di Milano.

pianoforte, violini, fiati e la

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Un altro momento di pura poesia con Pino Daniele e la sua Quando. Tra un momento, un nuovo appuntamento con la redazione per le ultime notizie.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buonasera da Francesco Di Bruno. Francesco, il 17enne di Sarezzo, gravemente ferito in Moldavia, è arrivato al Niguarda. Il giovane era in vacanza con la famiglia quando è rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui ha riportato una frattura della colonna vertebrale con una lesione del midollo spinale. Raccolti oltre 40.000 euro per permettere il trasferimento dalla Moldavia all'Italia. Sgominata la banda degli ascensori in aeroporto a Malpensa, da oltre 100 furti, arrestate 10 donne, alcune sono ragazzine. L'indagine accurata, sfruttando sistemi di videosorveglianza e alcuni pedinamenti, ha permesso appunto di arrestare le 10 donne. La polizia ha fermato un cittadino marocchino di 41 anni per la violenta rapina del 22 luglio scorso ai danni di una donna di 82 anni, metropolitana Milano. Scatta l'allerta meteo arancione sulla Lombardia dalle 6 di domani mattina, attesi venti con raffiche fino a 100 km orari e forti precipitazioni con la possibilità anche di grandinate. Inter è fatta per Curtis Jones, il Liverpool accetta l'offerta nerazzurra di 30 milioni più 5 di bonus, visite mediche già fissate. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Grazie alla nostra redazione e buona serata, sono Roberto, questa è Dimensione Suono Soft, fino alle 21 anche in questo mercoledì 19 agosto e quindi due ore di musica straordinaria. E se sei veramente pronto, se sei veramente pronta a vivere un'emozione veramente grande, dopo un nuovo aforisma d'amore ci sarà Lucio Dalla con Futura.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Un amico è la cosa più preziosa che tu possa avere e la cosa migliore che tu possa essere.

0: aspettiamo senza avere paura domani.
1: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.

0: Fabio Concato e il suo sexy tango nella sera di Dimensione Suona Soft. Deep Listening per ritrovare la bussola. Di che cosa si tratta? Ne parleremo in Good Life.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
5: Ad agosto è tutto chiuso.
6: Non proprio.
5: Il concessionario?
6: Parisi Group è aperto.
5: Davvero?
7: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
5: Quindi siete aperti?
7: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
8: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
9: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Imminente fase di maltempo sulle nostre regioni settentrionali per l'arrivo di correnti più fresche oceaniche che innescheranno temporali entro la giornata di domani. Quindi sarà un giovedì con spiccata variabilità tra Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, possibilità di temporali localmente anche di forte intensità. In particolar modo fenomeni che risulteranno anche intensi a carattere di nubifragio nella giornata di domani sulla medio-alta Lombardia, quindi Alpi, Prealpi e zone pedemontane. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: meraviglia assoluta, era Annie Lennox con Why su Dimensione Suona Soft. Ed ora siamo all'ultimo appuntamento Good Life di oggi. L'argomento è questo: tra i trend emergenti legati al benessere mentale si sta facendo largo il deep listening o ascolto profondo. È una pratica nata dalla musica d'avanguardia che sta conquistando l'interesse di chi cerca nuove strategie per il benessere mentale. La tecnica invita a ridurre l'uso di cuffie, auricolari e rumori artificiali, concentrandosi completamente sui suoni dell'ambiente come il vento, i rumori urbani o il battito cardiaco. L'obiettivo non è semplicemente ascoltare, ma percepire consapevolmente la provenienza e la spazialità dei suoni. Secondo diversi studi, questa maggiore attenzione acustica potrebbe ridurre l'ansia e favorire la plasticità cerebrale. Anche alcuni manager tecnologici partecipano a laboratori dedicati alla ricerca di una maggiore concentrazione e rigenerazione mentale. Questi laboratori acustici per rigenerare la propria capacità di attenzione dimostrano che il vero detox oggi passa anche dalle nostre orecchie.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Voce unica, Ornella Vanoni, su Dimensione Sono Soft con Domani è un altro giorno.
1: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buonasera da Francesco Di Bruno. Il 17enne di Sarezzo, nel Bresciano, gravemente ferito in Moldavia, è arrivato al Niguard. Il giovane era in vacanza con la famiglia quando è rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui ha riportato una frattura della colonna vertebrale con lesione del midollo spinale. Sono stati raccolti oltre 40.000 euro per permettere il trasferimento dalla Moldavia all'Italia. Scomminata la banda degli ascensori in aeroporto a Malpensa, da oltre 100 furti, ha arrestate 10 donne, alcune sono ragazzine, fondamentale per l'inchiesta l'uso dei sistemi di videosorveglianza e anche alcuni pedinamenti. Autobotti al lavoro per rifornire di acqua ai comuni della Valle d'Intelvi nel Comasco, alle prese da giorni con un'importante crisi idrica. Le autobotti hanno consentito anche l'approvvigionamento dell'ospedale di Lanz e della RSA di Peglio. Scatta l'allerta meteo arancione sulla Lombardia dalle 6 di domani mattina, attesi venti con raffiche fino a 100 km orari e forti precipitazioni con la possibilità anche di grandinate. E poi il calcio è fatta per Curtis Jones all'Inter e il Liverpool accetta l'offerta nerazzurra di 30 milioni più 5 di bonus. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Un ringraziamento alla nostra redazione per gli aggiornamenti e a te l'augurio di una buona serata e buon ascolto con la dolce musica di Dimensione Sono Soft. Sono Roberto con te fino alle 21 di questo mercoledì 19 agosto e allora ecco un nuovo aforisma d'amore e poi ci saranno gli Europe con Carrie.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Nessuno può permettersi di usare il nostro cuore solo per riempire un posto vuoto.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: E tu?

0: Sempre insieme, ogni giorno dalle 6 del mattino, in diretta e fino alle 21, per la gioia di condividere le emozioni più intense e profonde legate alla musica più bella. Qui su Dimensione Suono Soft, solo meravigliosi successi di ieri e di oggi per te. Abbiamo ascoltato Nelly Furtado con I'm Like a Bird.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
2: Info 338 22 98 730 e comprooro.it.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
5: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Imminente fase di maltempo sulle nostre regioni settentrionali per l'arrivo di correnti più fresche oceaniche che innescheranno temporali entro la giornata di domani. Quindi sarà un giovedì con spiccata variabilità tra Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, possibilità di temporali localmente anche di forte intensità. In particolar modo fenomeni che risulteranno anche intensi a carattere di nubifragio nella giornata di domani sulla medio-alta Lombardia, quindi Alpi, Prealpi e zone pedemontane. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

Ameremo per sempre questo straordinario duetto, una canzone bellissima. Yusun Door e Nene Cherry insieme con 7 Seconds nella sera di Dimensione Suono Soft. E ameremo per sempre quelle canzoni che noi definiamo veramente i capolavori assoluti della musica italiana. Per esempio, la prossima canzone, Lucio Battisti, Il mio canto libero. In un

sai dove andare, ma sai che ovunque andrai, al fianco tuo.

0: Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: E volevamo concludere l'appuntamento di oggi con la storia. Eh sì, questa è proprio la storia. Frank Sinatra con My Way su Dimensione Sono Soft. Eh sì, ora siamo al momento dei saluti. Io sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Tra un momento l'ultimo appuntamento con la redazione. A seguire le nostre canzoni d'amore. Domani mattina, nuovamente in diretta alle 6, ci sarà a darti la sveglia Silvia Giansanti. Io ti aspetto nel pomeriggio. Ci ritroveremo alle 17. Ciao!
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
2: Info 338 22 98 730 31 e comprooro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buonasera da Francesco Di Bruno. Il 17enne di Sarezzo, gravemente ferito in Moldavia, è arrivato al Niguarda grazie a una gara di solidarietà per pagargli il viaggio di rientro. Il giovane infatti era in vacanza con la famiglia quando è rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui ha riportato una frattura della colonna vertebrale. Raccolte oltre 40.000 euro per permettere il trasferimento dalla Moldavia all'Italia. Sgominata la banda degli ascensori in aeroporto a Malpensa, da oltre 100 furti, arrestate 10 donne, alcune sono delle ragazzine. Autobotti al lavoro per rifornire d'acqua ai comuni della Valle d'Intelvi nel Comasco, alle prese da giorni con un'importante crisi idrica. Intanto però scatta l'allerta meteo arancione sulla Lombardia dalle 6 di domani mattina, attesi venti con raffiche fino a 100 km orari e forti precipitazioni con la possibilità anche di grandinate. È fatta per Curtis Jones all'Inter, il Liverpool accetta l'offerta nero-azzurra da 30 milioni più 5 di bonus. Anche il tennis, con la splendida rimonta di Flavio Cobolli agli ottavi di Cincinnati, l'azzurro batte lo spagnolo Rafa Odar e vola ai quarti. Ed è tutto, le news tornano domani.
5: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Ti amo perché tutto l'universo ha cospirato per farmi arrivare fino a te.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia. Tutta la notte, canzoni d'amore.

Successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensioni.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.

0: Europe.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Ti penso e un po' già mi manchi. E ti vorrei qui, accanto a me, adesso. Ti osservo e un po' già ti voglio. Ti ascolto e un po' già ti amo.

lì tentare insieme si chiude qui la pagina in comune.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
0: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
1: Canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Niente è più intimo di due pensieri che riescono a toccarsi.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: L'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Canzoni d'amore.

me, baby. Sentimenti travolgenti, sentimenti veri. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
3: Info 338 22 98 703. E comprororodoro.it.
1: Canzoni d'amore.
0: Dimensione suono soft.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione suono soft.
4: L'amore è la sorpresa di scoprirti, di scoprire la dolcezza di una carezza, la gioia di starti vicino.

Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Se non fosse amore, sarebbe già piegato alle intemperie del tempo. Ma se non lo nutriamo, rimarrà un piccolo fiore per sempre.

0: Canzoni d'amore, tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Quel bacio sapeva di ciliegia. Era dolce e fragile. Quel sapore che non scordi facilmente, che ti fa capire quanto si è fortunati ad avere un bacio di quel tipo. E lo tieni stretto il più a lungo possibile, perché sei consapevole che non lo troverai facilmente da nessun'altra parte.